ti farajemo soba, mo pudimo soba, mo pizimo sanka, della uevemo soba, žuvamo soba, omigemo soba.